OK， 欢迎啊！哈，收入嚟直播间嘅朋友仔哈，仲未关注嘅朋友仔咧，记得系点点你嘅发财小手哈，关注一波。我哋呢度系高腰综合广播，咁啊喺我哋嘅橱窗当中啦，亦都有好多我哋嘅高腰好物啦哈，仲有咧我哋高腰老字号嘅产品送俾大家嘅。